0: These are crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: È cominciato tutto quanto dal principio. Io